0: Holy Ghost!
1: Fire!
2: Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! F

Rapa ya la ba di ba la ba da ba ha, rapa ya la ba di ba la ba da ba ha, rapa ya la ba di ba la ba da ba ha, rapa ya la ba di ba la ba da ba ha, rapa ya la ba di ba la ba da ba ha, rapa ya la ba di ba la ba da ba ha, rapa ya la ba di ba la ba da ba ha, rapa ya la ba di ba la ba da ba ha, rapa ya la ba di ba la ba da ba ha, rapa ya la ba di ba la ba da ba ha, rapa ya la ba di ba la ba da ba ha, rapa ya la ba di ba la ba da ba ha, rapa ya la ba di ba la ba da ba ha, rapa ya la ba di ba la ba da ba ha, rapa ya la ba di ba la ba da ba ha, rapa ya la ba di ba la ba da ba ha, rapa ya la ba di ba la ba da ba ha, rapa ya la ba di ba la ba da ba ha, rapa ya la ba di ba la ba da ba